pazzo desire, sul vivo mi tocca, o pazzo desire, sul vivo mi tocca. Chi la cerca, ti può scoprire, chi è una cintrona che torna, e solo le fa. Chi la cerca, ti può scoprire, chi è una cintrona.

0: I duelli non fossi in una mezza.
1: O battergli, o dir subito, perché l'intenetà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Ma la semplicità tua

0: toccar con mano, oggi mi fo, e come l'hai cresso.
1: Non si può dar.
2: Non è.
0: Giochiamo!
1: 100 zecchini!
3: E 1000 se volete!
1: Ora!
2: Parolissima!
1: E un cenno, un motto, un gesto!
0: Giurate di non farvi tutto questo alle vostre pene!